0: vinícola.
1: Que Castilla, non? Va pecar escandes e callalla e anatugando no gallo, se cabago allí. Tanda tu xilala, era ben a quiñeguine nun di dilla. Runi... Stalle, stalle pe vinnica sacani. Chiquela... Sulla sia cadiditi che nda guarà che da chi tu gli annullate cabinisani. Ne pa bisacca ni la capanda isala, zanda cacche ganna di nusilani, panesa sedani, singe casacca vinni. Ne gianti gianti per la vinischi gecca, cadina appia guenia di lato, na, ti cadina adia anca, ni cacca di doctor nala, ni cacca di psicologo nala, ni cacca di psichiatra nala, ni cacca di terapeuta na, no? Viene in unicicari. Sissila, tutti casi la anulana chi ne gannano, nuni. Tutti casi la anulana chi ne gannano, pat, gedagi giagalunu, ti vinni. Gedagi tu, ienu, macanusi isa casacca, gannano, ne cagucca diagan. Sanda canengela, macaya canenu, vinni pa casacca si cacche. Ne pamanu ubinni. Ma nanna singe casacca ne che da tigi velano, via, na alandinga che nda guarastine. Siguni nuia, si nega cane nuia. Saduia gisi nula, sugi decce nula. Gavinu, diu si saventaia lila ne usana nula. Nanna tu sini la vinisca già calu di astiari e ne cabeni ansiedad. Ne che la spara, no, sape l'atto. Na conduca via andala runi. Vedaghi c'è l'attivini schicci inutila. Ya, cadici ti c'è di alla tutulape, coco.